0: If your love is safe, take him for your love me. Take it, analysis, I'm an eye holy gonigi. My therapy, that if he can't go get a little. Bebe, daimu accident, taki hoi gregi moni. Me a denki. Baby, te a de a pecheko. You fufu mi a tison def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love me nice, I mean wani mo. Anai sai, di shamyangai. Dai, holy mi no. Nalo simyo, di shamyangai. Hey, bossy me no. De a che bon food him jangai. Hey, le me fem holy me no. Na lo si mio di sham yangai. Le me fem bossy me no. De a che bon food him jangai.
1: Yeah man, dele modela I tell.